Cero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.